0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 chilometri. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste dell'ACP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

0: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina, una palazzina di pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani, con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto con la Spagna, in seguito all'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A Messina, una palazzina pistonina nella zona sud della città è crollata nel pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per i soccorsi e cercano sei dispersi sotto le macerie. In chiusura parliamo del caldo. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso. La massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ancora peggiore sarà la giornata di domani, con ben 19 città da bollino rosso. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Ceuta. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri recuperati di persone annegate durante la traversata. È emergenza nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il presidente degli Stati Uniti rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. In Italia, per la cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca. È stato individuato il corpo di una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trovava incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati.

prati di persone annegate nella traversata e emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Voltiamo pagina, il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua. 11 le città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 19. In chiusura cambiamo argomento. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle USA, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Voltiamo pagina, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca, è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Voltiamo pagina, è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime e il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo che il governo considera di sospendere Schengen con la Spagna. Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese sotto al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
Lo sport in chiusura venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar, prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana viene da successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, la giapponese Naomi Osaka. E con questo è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Meno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla guardia civile e chiude le frontiere. Si apre intanto la crisi tra Spagna e Italia dopo che il governo fa sapere di star valutando la sospensione di Schengen con il paese iberico. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini tornerà in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello. L'uomo in carcere da febbraio 2022 era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Addio al milanista del secolo, bandiera rosso-nera e leggenda del

0: E Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. In chiusura parliamo del caldo torrido che riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiunge nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso oggi sono 11, domani addirittura 19. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. L'ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Sull'emergenza migranti a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. La Francia rafforza i controlli al confine con la penisola iberica. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta nella mattinata di oggi nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Si intensifica l'ondata di calore. Se domani saranno 19 le città con lo bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Per il premier spagnolo Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. È in corso al Viminale una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce dell'emergenza migranti a Ceuta. Il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. È di almeno 25 morti e 44 feriti il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Burmedes, in Algeria. Un autobus è uscito di strada, si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmun El Karma. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Il tennis, Billie Jean King Cup, svelati i nomi delle 5 azzurre che rappresenteranno l'Italia alle finals del massimo torneo femminile per nazionali. Jasmine Paolini sarà ancora il faro, al suo fianco Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha affermato che la crisi migratoria in corso a Ceuta è legata a un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, almeno 34 i morti nel tentativo di attraversare il braccio d'acqua. Il ministro dell'Interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia mentre Londra offre aiuto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco. La cronaca: fino all'ultimo ho pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei 3 feriti sopravvissuti al crollo di una palazzina a Messina, avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Nuoto è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodo in

0: di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo gli atleti neutrali della Russia e l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia a largo dell'enclave spagnola in Marocco. Lo segnalano fonti della prefettura di Ceuta. Oltre 25.000 migranti sono già stati rimpatriati. In Medio Oriente ora le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella via strategica d'acqua. È stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pelacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare le frontiere di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. 37.000, secondo Madrid, sono già rimpatriate. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sarà di almeno 57. La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. L'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid ha fatto sapere che oltre 48.300 migranti hanno fatto rientro in territorio marocchino. Tragico il bilancio dei morti, salito a 57. Lutto nel mondo del calcio: è morto Franco Baresi. La leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Ed è morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono state 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest nord-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina, una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dalla Guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della

Nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune

Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A Messina, una palazzina pistunina nella zona sud della città è crollata nel pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per i soccorsi e cercano sei dispersi sotto le macerie. In chiusura parliamo del caldo. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso. La massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Ceuta. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 18 i cadaveri recuperati di persone annegate durante la traversata. È emergenza nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il presidente degli Stati Uniti rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. In Italia, per la cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca. È stato individuato il corpo di una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trovava incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Voltiamo pagina. Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua. 11 le città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 19. In chiusura cambiamo argomento. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle USA, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier

0: Leoni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Voltiamo pagina, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca, è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Voltiamo pagina, è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime e il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo che il governo considera di sospendere Schengen con la Spagna. Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della nazionale, aveva 66 anni e l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese sotto al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. Lo sport in chiusura venerdì di tennis a tinte azzurre. 2 gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar, prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, la giapponese Naomi Osaka. E con questo è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Meno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude le frontiere. Si apre intanto la crisi tra Spagna e Italia dopo che il governo fa sapere di star valutando la sospensione di Schengen con il paese iberico. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini tornerà in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello. L'uomo in carcere da febbraio 2022 era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Addio al milanista del secolo, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo, assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. In chiusura parliamo del caldo torrido che riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiunge nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso oggi sono 11, domani addirittura 19. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. L'ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Sull'emergenza migranti a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. La Francia rafforza i controlli al confine con la penisola iberica. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta nella mattinata di oggi nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Si intensifica l'ondata di calore. Se domani saranno 19 le città con lo bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Per il premier spagnolo Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. È in corso al Viminale una riunione del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, lo si apprende da fonti governative. Durante l'incontro tecnico si starebbe analizzando la situazione alla luce dell'emergenza migranti a Ceuta. Il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. È di almeno 25 morti e 44 feriti il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Burmedes, in Algeria. Un autobus è uscito di strada, si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo lungo la strada di circonvallazione di Rahmun El Karma. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il numero delle vittime potrebbe aumentare. Il tennis, Billie Jean King Cup, svelati i nomi delle 5 azzurre che rappresenteranno l'Italia alle finals del massimo torneo femminile per nazionali. Jasmin Paolini sarà ancora il faro, al suo fianco Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha affermato che la crisi migratoria in corso a Ceuta è legata a un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una recente sentenza della Corte Suprema spagnola sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, almeno 34 i morti nel tentativo di attraversare il braccio d'acqua. Il ministro dell'Interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia mentre Londra offre aiuto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco. La cronaca: fino all'ultimo ho pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei 3 feriti sopravvissuti al crollo di una palazzina a Messina, avvenuto ieri durante il suo 3° giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo gli atleti neutrali della Russia e l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. Lo segnalano fonti della prefettura di Ceuta. Oltre 25.000 migranti sono già stati rimpatriati. In Medio Oriente ora le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito 2 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella via strategica d'acqua. È stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vita soffrisse di una malattia degenerativa. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria e Raffaele Pelligra, conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare le frontiere di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. 37.000, secondo Madrid, sono già rimpatriate. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sarà di almeno 57. La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. La crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. L'Italia ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid ha fatto sapere che oltre 48.300 migranti hanno fatto rientro in territorio marocchino. Tragico il bilancio dei morti, salito a 57. Lutto nel mondo del calcio: è morto Franco Baresi. La leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Ed è morto a Milano a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono state 11, domani salgono a 19, domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra, conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina, una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. aree. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste dell'ACP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto con la Spagna, in seguito all'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A Messina, una palazzina Pistunina nella zona sud della città è crollata nel pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per i soccorsi e cercano 6 dispersi sotto le macerie. In chiusura parliamo del caldo. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso. La massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Ceuta. Migliaia di migranti sono arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri recuperati di persone annegate durante la traversata. È emergenza nella città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il presidente degli Stati Uniti rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. In Italia, per la cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato individuato il corpo di una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trovava incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Voltiamo pagina. Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua. 11 le città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 19. In chiusura cambiamo argomento. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle USA, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Voltiamo pagina. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca, è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo.
3: Voltiamo pagina, è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo che il governo considera di sospendere Schengen con la Spagna. Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera del Milan e della nazionale, aveva 66 anni e l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Meloni commenta, esempio di lealtà, serietà e dedizione. Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese sotto al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. Lo sport in chiusura venerdì di tennis a tinte azzurre. Due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar, prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, la giapponese Naomi Osaka. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.000

0: 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. La presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
8: Ma la soluzione è semplice. De Petro, trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
9: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Nove Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
10: Io imbianco la casa.
11: E io vernicio la staccionata.
10: Io preparo la salsa di pomodori.
11: E io la marmellata di pesche. La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e...

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un weekend con sole prevalente tra Piemonte e Liguria, solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini del Piemonte tra pomeriggio e sera, un po' più di variabilità sui settori interni della Liguria, sempre nelle ore pomeridiane. Temperature massime roventi, specie sul basso Piemonte nei grandi centri urbani dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Valori fino ai 33-34 gradi in Liguria. Il caldelafa si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte e la ventilazione sarà debole con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
7: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi sabato 1 agosto. Le stelle dicono: Ariete. La Luna renderà piacevoli i rapporti affettivi e vi consentirà di affrontare con più serenità eventuali disguidi professionali. Siate fiduciosi. Toro, il consiglio è di agevolare il dialogo per chiarire eventuali dubbi che probabilmente non hanno ragione di esistere. Gemelli, giorno assai soddisfacente per voi che potete contare su Mercurio per proseguire il vostro cammino verso il successo. Cancro, bene il lavoro e anche l'amore. Leone, con la complicità di Venere e Giove saranno favorite tutte le iniziative e nulla potrà ostacolare i vostri progetti. Continuate così. Vergine, dedicatevi solo alle urgenze e in serata ad un po' di sano relax. Bilancia, Venere renderà soddisfacente questo giorno. Tutto bene. Scorpione, soddisfatti nel lavoro dovrete occuparvi con maggiore impegno delle relazioni affettive, disturbate dalla dissonanza di Venere. Sagittario, con la Luna nel segno avrete la possibilità oggi di sistemare alcune situazioni delicate, tuttavia non abbassate la guardia e rimanete concentrati sulle priorità. Capricorno, dedicate le vostre energie a migliorare la resa nel lavoro senza però trascurare i doveri familiari, che sono altrettanto importanti. Acquario, Mercurio vi metterà al riparo dai guai che l'opposizione di Venere e Giove potrebbe causare. Pesci, amore più passionale che romantico. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
7: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
6: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
7: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
8: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: sentite che musica, che coppia, Philip Bailey e Phil Collins su Radio City. Beh, del resto sono i mitici 80, abbiamo già gli estimatori di questa grande musica. Iniziamo così il nostro sabato mattina, il primo agosto, con Easy Lover. Buongiorno a tutti, buon weekend, le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, l'Italia decide di bloccare Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, dice la premier Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il rispetto dei trattati non è opzionale, dice. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra useranno un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli, 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri da Fuorigrotta a Pizzo Falcone. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. Chiusura agli europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani, Di Maria, Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Decidi tu,
1: la Pippo Baudo. E lei, la Pauletta, buongiorno.
0: L'ho inventata io. Allora, Pinuccio, posso? Una settimana vola, e guarda, te lo dico, vola. Ciao a tutti, buongiorno, il mio vocalist, il nostro vocalist. Pinuccio, un abbraccio, naturalmente grazie. Comunque sono lusingata per tutto ciò che scrivi e che dici. 8 minuti, benvenuti con noi su Radio City, insieme fino alle 12.
2: Ciao, sono Andrea da Valenza, I love Radio City.

nostra musica e i nostri successi su Radio City Estate, Sisa con Justin Timberlake, The Other Side. Allora, tutto coincide sabato il 1 agosto, possiamo parlare di esodo? Beh, non come una volta sicuramente, vi ricordate, non so, quando eravamo bambini, tanti anni fa, quando si svuotavano letteralmente le città ma non si trovava veramente più niente, nessun negozio aperto, tutto una tristezza, un silenzio pazzesco. Non so, ma adesso una via di mezzo è sempre forse la cosa migliore, quindi partenze scaglionate naturalmente, però è sempre inizio del mese di agosto. Infatti io direi partiamo subito dando un'occhiata al traffico, perché effettivamente già ovviamente sostenuto questa mattina. Allora, per perdita di carico tra Masone e Ovada e un incidente segnalato fra l'altro nello stesso tratto, stiamo parlando della A26, code a tratti tra diramazione Predosa Bettole e Allaccio A10 Genova Ventimiglia, tutti al mare. Ancora purtroppo un incidente segnalato tra Allaccio A21 Torino Piacenza Brescia e svincolo Alessandria Sud. E ancora, dando un'occhiata così, sicuramente rallentamenti anche sulla 10, quindi questa fiumana di macchine che si riversa appunto sulla Riviera, rallentamenti tornando anche alla 7, rallentamenti e code a tratti. Quindi, che dire, prudenza, fate buon viaggio, buone vacanze a tutti gli amici che sono in partenza, mi raccomando, attenzione, piano piano arriviamo tutti, quindi buon viaggio accompagnati dalla nostra musica. Il nostro numero, tanti messaggi già, 333 4635 873.

Allora, lo diciamo a tutti i businessman: quando si va in vacanza si stacca. Vabbè, insomma, una controllata, un attimo, un'email, eh beh, può essere importante, no? Dita nella piaga su Radio City. Allora, buongiorno, tanti messaggi che stanno arrivando dicendo, allora cerchiamo di smaltirli un attimo, amici, arrivo, intanto vorrei partire dal messaggio che ci ha inviato il nostro amicone Umberto, lui tra Alessandria, Roma, lui vive a Roma, e la costiera, insomma, un paradiso, sappiamo appunto quelle zone. Buongiorno Paoletta, ecchi, mi arrivo, rientrato domenica scorsa dalle ferie in località ischitana. Mamma mia, che roba, è un paesaggio, vabbè, incantevole, inutile a dirsi, sappiamo. A tal proposito, aggiunge Umberto, voglio manifestare tutta la mia vicinanza e solidarietà a tutti i miei paesani che in queste ore stanno affrontando l'ennesima disavventura causata dal terremoto. È vero, abbiamo sentito, e veramente tanti danni, abbiamo visto delle immagini pazzesche, e continua, come spesso in questi casi, no? Continua lo sciame sismico, la zona è quella tra Pozzuoli, Napoli, Campi Flegrei, classico, no? Ancora decine di scosse, quindi veramente un abbraccio anche da parte nostra, un pensiero in bocca al lupo, grazie Umberto, il nostro amico Umberto sempre presente. Allora bentornato, naturalmente sempre con noi, con la nostra radio, un abbraccio grande a te, ancora grazie, Wet Wet Wet, Love Is All Around.

Mattina, buon weekend a tutti, grazie ancora a Umberto, un grande abbraccio, Love is All Around, canzone meravigliosa dal 1994. Abbiamo diversi promemori e diversi appuntamenti da ricordare. Il Circolo Paolo Rossi vi invita oggi, sabato e domenica 2 agosto a San Giuliano Nuovo per la 23esima edizione della Sagra dei Sapori della Fraschetta. A partire dalle 19.30 potrete gustare agnolotti al sugo di stufato, i rabaton, trippa in umido, salamini, pasta e fagioli e peperoni in bagna cauda. Due serate da non perdere a San Giuliano Nuovo, sabato, quindi oggi il 1 agosto, domani domenica con la Sagra dei Sapori della Fraschetta.

0: Love Radio City. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: canzone di Shawn Mendes su Radio City. Estate, questa è Treat You Better. Grazie, sto ricevendo dei messaggi bellissimi. Grazie a tutti voi, un abbraccio. Dopo continuiamo, eh. Buon sabato, adesso una delle nostre novità che trovate anche sul nostro sito, MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

su Radio City, Girls Next Door. Senti come se la ridono MGK con Wiz Khalifa, che poi sarebbe Machine Gun Kelly appunto con Wiz Khalifa. Il video è anche carino, se volete fate un giro sul nostro sito radiocity.it, ci potete ascoltare anche in streaming, un sacco di cose da vedere, le notizie musicali, c'è anche la playlist chiaramente con le novità e ci sono anche i video, in questo caso Girls Next Door, quindi la ragazza della porta accanto, loro due che fanno i fighi perché sono arrivate le ragazze insomma vicine di casa e poi insomma non è un grosso successo. Comunque è carino anche il video. Allora, i messaggi, buongiorno a tutti Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, ciao Pino, un abbraccio a te, buon sabato a tutti voi, naturalmente già all'ascolto. Ne approfitto come sempre a quest'ora, salutiamo tutti gli amici al bar che si stanno godendo una bella colazione, un bel caffè, è un piacere il rito del caffè insomma nel weekend, un pochino di pausa, un pochino di relax. Saluto anche i miei colleghi giù al parco acquatico Lavagello che stanno lavorando per voi, quindi buonissima giornata e buon divertimento a tutti voi che verrete a trovarci. Ari, buongiorno maestro, sì, è mancata, vai sulla carta insomma, ci siamo, quindi facciamo l'appello, ci siamo, è presenti, un bacione Ari, grazie ancora di tutto. Il messaggio di Angie, buona vacanza, divertitevi, mancherete tantissimo, ma cosa vuoi che sia, una settimana vola. Angelina, mi raccomando, siamo con te, un grande abbraccio e grazie sempre. De pausa con noi, questa è Magnetic.

0: Buongiorno a tutti, Fabrizio da Isola.
1: Ciao, allora benvenuti tutti voi, benvenuto anche a te naturalmente Fabrizio. Buonissima giornata, buon weekend. Black Eyed Peas su Radio City, Where is the Love?
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: canzone stilosa, una persona stilosissima. Intanto Olivia Dean su Radio City, So Easy to Fall in Love. Abbiamo detto prima, beh, il rito del caffè, specialmente nel weekend, magari in vacanza, chiaramente, quindi bello il caffè, la colazione al bar, poi c'è il rito anche dell'aperitivo. Ma se una coppia si addormenta e non viene all'appuntamento per l'aperitivo, vi rifarete, ragazzi? Ok, allora capita, può capitare, beh, sei la stanchessa di fine settimana. Allora saluto, abbraccio Gianna, la nostra Giannina, buongiorno, e poi diamo il benvenuto a Cristina.
1: Buongiorno, presentissima e corallosissima.
0: Corallosissima.
1: Un buon sabato a tutti, buone vacanze e un bacio in particolare ad Arianna, Gianna, Fabio, Ale e Paola. Non Paoletta tua, okay. Paola un'altra di Cassinelle. Baci!
0: Baci, allora la salutiamo anche noi naturalmente. Allora spieghiamo corallosissima Cristina, perché questa mattina è vestita di rosso corallo, un colore peraltro bellissimo, eh. Un po' di rouge, ton sur ton, no? L'altro giorno abbiamo detto che era la giornata mondiale del rossetto, un filo di rossetto, di rouge, non guasta mai, ci vuole assolutamente. Ma dove vai, stilosissima, elegantissima, giornatona? Allora buon weekend, un bacione grande Cri, grazie a tutti. Camerat, questa è Be Mind.

questa sera. Bello il corallo, rosso corallo, un colore bellissimo. Ci siamo soffermati su questa nuance. Tu cosa fai questa sera alla canzone di Noemi? Vi ricordo la Croce Verde Ovadese insieme all'SD Tagliolese, un'oasi di sorrisi, e al comune di Tagliolo Monferrato vi aspetta anche questa sera al centro polifunzionale San Rocco di Tagliolo Monferrato per Dunning Fest. Sono due serate, anche quella di ieri, dedicate alla musica, all'amicizia e al buon cibo da vivere insieme. Questa sera, primo agosto, si canta con Sempre Noi, la tribute band di Max Pezzali degli 883. Attivo naturalmente il ristorante con menù di mare, menù di terra, bar e le immancabili frittelle. Ricordate, la cosa importante, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dunning Fest quindi vi aspetta a Tagliolo Monferrato, non mancate. E adesso dal passato andiamo ancora una volta nei mitici 80, 1984, Like a Virgin, Madonna.

0: ancora qui con un nuovo album di successo che sta scalando le classifiche, Confession 2, sappiamo. Madonna con Like a Virgin in questo spazio City Story. Intanto le ultime notizie, 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Una banchina del porto è rimasta danneggiata con la chiusura e stop ai traghetti. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 reti. Palazzina di tre piani crollata a Messina dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte anche il corpo senza vita di una donna, mentre proseguono le ricerche di altri quattro dispersi. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Gelo con Bruxelles e si apre una crisi diplomatica con Madrid, con il primo ministro spagnolo Sanchez che ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran possibile nel weekend. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi ed israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Il tennis si interrompe ai quarti di finale, il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. L'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Hodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti, battuta in rimonta da Naomi Osaka. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio.

Lorenzo Giova con Alfa insieme, allora buon vento, buona vacanza, buone partenze, e sono tante in questo fine settimana naturalmente che in partenza per la vacanza, ma ci soffermiamo un attimo ancora su questa espressione che abbiamo detto, ripetuto ieri, salutando, festeggiando il nostro Fede, Federico. Insomma, abbiamo fatto festa ieri, una bella giornata proprio, abbiamo fatto festa con colleghi, amici. Ringrazio ancora Ari, ringrazio Paola dalle sue espressioni. Un bacione a te, saluto anche Eugenio, non ho capito se sei in vacanza o al lavoro.

0: Nostra mattinata insieme qui su Radio City con Paola fino alle 12. Sabrina Carpenter, questa è la sua Man Child.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Sabrina Carpenter su Radio City, questa Man Child. E allora, ieri abbiamo detto, abbiamo passato una bella giornata, vedo delle faccine commosse, no, auguriamo assolutamente buona vita, buona fortuna al nostro Fede dunque. E allora si fa fiesta, e a volte insomma è bello stare in compagnia anche sul posto di lavoro, ridere, a proposito, è un po' come ieri, ridere con i colleghi è il segreto per lavorare meglio anche in situazioni magari un po' difficili, e se poi sono troppo difficili si prende, si volta, cioè te ne vai, no, in un altro ufficio magari. Allora, ridere fa bene, si sa, e non sono, sono tanti motivi noti, insomma ora i ricercatori dimostrano come la risata possa essere incorporata anche nelle nostre vite professionali, ma certo, ci aiuti a superare ostacoli, ridere insomma, se c'è uno spunto, se c'è appunto qualche persona per cui, con la quale si può fare benissimo così, così dicono gli autori della ricerca, insomma ridere è meglio di un ansiolitico, diminuisce i sentimenti di isolamento, ma certo, si stemperano le tensioni, tutto molto bello. Quindi l'ironia, ecco, l'ironia e anche l'autoironia sono molto importanti, quante volte l'abbiamo detto, ricordato, decomprime i livelli di stress e agisce da problem solving, ecco, ok, per usare, no, un termine, un inglesismo. Quindi insomma alleggerire un po' la situazione, allontanare lo stress, la tensione, beh, è la scoperta dell'acqua calda, è decisamente, perché ridere fa bene, ma non soltanto tra amici, in compagnia, chiaramente quando si sta bene, anche magari quando ci sono situazioni non assolutamente perfette, come capita a tutti e in tutto il mondo, in ogni posto di lavoro, anche appunto sul posto di lavoro, in ufficio. Bene.

Messaggi, arrivo, ci sono Paoletta, già Phil Collins, già quindi dalle 8, prima delle 8. Buon sabato, buon weekend a tutti, c'è il nostro amico Roby da Milano, un grande abbraccio, ho le prove, sei giustificatissimo. Grazie Roby, è sempre un piacere, buon sabato a te. C'è anche Nadia, una location bellissima, cambiata casa, quindi insomma c'è spazio per il nanetto, il nostro bassottino bellissimo, quindi insomma bella storia, un contesto fiorito, un abbraccio grande, grazie anche a te Nadia. Raff con Sei la più bella del mondo.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

i nostri successi, Clean Bandit con la voce di Zara Larsson su Radio City. Queste Symphony, ragazzi, andiamo veloce perché qui c'è gente che è in viaggio e gente che ha premura, poi ci scappa. Allora, intanto abbraccio Colli, grazie ancora Roby. Buongiorno Paola, buon sabato Radio City, una grande famiglia, è bello passare le giornate con voi. Gio, tesoro, un grande abbraccio, grazie mille, grazie, bellissimo sempre leggere i vostri messaggi, un bacione a te, buon weekend. C'è anche Sandra, Sandrina, baci e grazie ancora. Allora andiamo da Marco e Family perché si parte, dice, direzione Gressoney, al fresco relativo, insomma anche in montagna fa abbastanza caldo, ci sono le temperature insomma anche eccessive, abbiamo detto l'altro giorno lo zero termico a 4500 metri è una cosa piuttosto preoccupante, ma chiusa la parentesi, in montagna si sta bene decisamente, ci tiene compagnia in viaggio, allora buon viaggio, buone vacanze, grazie sempre Marco. Allora divertitevi, rilassatevi, tante pedalate e vai. Novità, l'ascoltiamo insieme, Chris De Sarandi su Radio City, Good Old Days.

E allora ciao a tutti, ciao Sandrina, ciao Nadia, sono contenta per te, siete piazzati in una location bellissima. Salutiamo, mandiamo un bacione al nanetto e saluto anche Carla, benvenuta, un bacio, buon sabato. Vi ricordo amici, domani domenica 2 agosto dalle ore 9 torna a Cabella Ligure in Piazza della Vittoria nei giardini pubblici il tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Oltre 60 banchi tra oggetti vintage, creazioni artigianali e enogastronomia locale. Ingresso libero per tutta la giornata. L'evento è inserito nel programma Cabella Estate, progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell'Appennino. Progetto finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. E adesso a quest'ora 9:31, ancora buona mattina a tutti voi, grazie per essere con noi. Questa è Radio City, tre successi non stop, ovvero la compilation. Si parte, Goodbye Kiss, Casa Ibian.

0: compilation abbiamo sentito Kasabian, poi nei giorni, nel periodo classico delle vacanze, viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, e infine a cantare con Max Pezzali.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
9: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
10: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
11: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
17: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
18: Ma dai!
17: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

sempre carine le canzoni di Fulminacci a tenerci compagnia anche maledetto me. Ciao amici, buongiorno, grazie ancora, tanti messaggi al 333-4635-873. Vi racconto una storiella, una di quelle belle che fanno quasi commuovere. Si laurea in economia aziendale, sapete a quanti anni? Diverse volte abbiamo già raccontato storie del genere, in questo caso a 96 anni, dopo aver abbandonato gli studi da giovane. Tutti me lo sconsigliavano e invece Sergio Sanfilippo si laurea dunque a 96 anni all'Università Cattolica di Piacenza e guarda già alle sfide del futuro. Lui che dice le sfide del futuro e l'intelligenza artificiale, lui che si interessa all'IA, capito? Non esistono limiti anagrafici per chi conserva la fame di conoscenza, la curiosità che deve essere veramente in tutti noi, no? La voglia di mettersi in gioco. Lui, Sergio Sanfilippo, 96enne, con un passato di grande prestigio nel settore della moda, ha indossato la toga e il tocco proclamandosi dottore in economia aziendale. Il rimpianto per quel titolo mai conseguito è rimasto vivo nel tempo e adesso non è mai troppo tardi, veramente. Quindi complimenti, davvero una storia bellissima, tanti applausi per questo nonno, super nonno, fra l'altro una persona intelligente, curiosa, assolutamente, e la curiosità, lo diciamo sempre, quello che deve esserci sempre per qualsiasi cosa, no? Dalla lettura, insomma, andare oltre confini, viaggiare che apre la mente, assolutamente, non restare chiusi in casa propria, insomma, per quanto possibile ovviamente, però insomma questa è una cosa bellissima, una bella storia che abbiamo raccontato. Quindi a 96 anni all'Università di Piacenza, quindi lodi in tutti i sensi veramente a questo super nonno che ha fatto notizia appunto in questi giorni. Ogni tanto ci sono questi episodi veramente edificanti e ci fa molto piacere leggere queste cose. Siamo vicini alle 10, buona mattina, torniamo a noi, Bless Madonna con Jacob Lusk e Mercy. Now that-

0: dici, Carla? Ci vuole una magia? Houdini con Dua Lipa. Beh, insomma, la storia del nonno del 96enne che si è laureato in economia aziendale a 96 anni. Una roba pazzesca. Ma è un grande lodi, lodi, dice lei. E sì, ma a me non succederà, di certo. Sono già mezza rimbambita adesso. Ma no, non è vero, assolutamente. Però, insomma, ci vuole una bella tenacia, ci vuole forza per mettersi in gioco fino a questo punto. Voglio dire, poi l'interesse, la curiosità, la lettura, appunto i viaggi, possibilmente, insomma, tutte cose che fanno benissimo e sappiamo, però insomma arrivare a una laurea e interessarsi anche all'intelligenza artificiale a 96 anni, quindi veramente sono cose che ci rendono piene di gioia, appunto, e ci fanno anche un po' commuovere. Grazie Carla e saluto una donna, un mito, Giannissima. Buona giornata anche a te, c'è Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Canta ultimo, tu sei romantica, cantava anche chi? Toni Dallara, un po' di anni fa, un po' di decenni fa. Intanto vi ricordo un appuntamento. Il Circolo Paolo Rossi vi invita oggi sabato e domani domenica 2 agosto a San Giuliano Nuovo per la 23esima edizione della Sagra dei Sapori della Fraschetta. A partire dalle 19.30 potrete gustare agnolotti al sugo di stufato, i rabaton famosi, trippa in umido, salamini, pasta e fagioli e i peperoni in bagna cauda. Due serate da non perdere a San Giuliano Nuovo sabato, quindi questa sera, e domani domenica 2 agosto con la Sagra dei Sapori della Fraschetta. Tempo di andare indietro, riavvolgiamo il nastro 1983, un grande Lionel Richie, All Night Long.

0: Grandissimo Lionel Richie All Night Long, e intanto con una bella foto di un bel tramonto sulle colline arriva il nostro amico Claudio. Ciao Claudio, benvenuto, un abbraccio, un piacere ritrovarti finalmente qualche giorno a Mornese. Ciao Paola, buon weekend a te naturalmente, grazie ancora, buonissima giornata a tutti. Abbiamo raggiunto le 10:05.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5:47 di magnitudo 3.1. Al momento sono 21 i feriti della scossa di ieri di 4.7, 2 in codice rosso. Almeno 57 morti a Ceuta tra i migranti che hanno tentato la traversata a nuoto dal Marocco. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito da almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Si terranno martedì mattina a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Giodin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
12: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
11: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
13: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo

0: arancionata.
1: Io preparo la salsa di pomodori.
0: E io la marmellata di pesche.
1: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
0: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: Buon mese di agosto, la benvenuta agosto, saluto Luca. Dai, donde sta Pinuccio? Non ti buttare giù così, lo sai che sei il nostro vocalist numero uno. Buona giornata a tutti, continuiamo così la nostra mattinata insieme. Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, questa è Antidroga.
1: Ciao, sono Marina da Silvano d'Orba e Love Radio City.

0: di una piazza.
1: La voce di Emma insieme a Fibra, questa è Antidroga. Allora, benvenuto ancora tra noi Claudio, lui che va controcorrente da Genova, viene su tra le nostre colline cercando un pochino di fresco. Beh, mattina e sera si può fare, decisamente, dai, grazie ancora a tutti voi. Allora, abbiamo parlato già di testine, ci sono delle testine tra noi, in questo caso andiamo in America, ma del resto gli studiosi, i ricercatori, sono lì per creare qualcosa di buono. Allora, una giacca, sapete cosa hanno inventato? Una giacca in grado di estrarre acqua dall'aria, trasforma l'umidità in quasi un litro di acqua potabile al giorno. Potrebbe farci sorridere questa storia. Allora, un gruppo di ingegneri e ricercatori dell'University Texas Austin ha sviluppato il prototipo di una giacca capace di estrarre acqua potabile dall'aria. Il tessuto integrato cattura l'umidità, come sappiamo, e la convoglia verso piccole unità rimovibili, producendo, pensate, tra 400 e 900 ml di acqua al giorno, a seconda dell'umidità ambientale, ovviamente. La giacca che produce acqua dall'aria non nasce proprio per tutti noi, nel senso, la porti in ufficio, non nasce dal pendolare che si dimentica la borraccia in ufficio, anche se l'immagine è pittoresca e simpatica. No, aspetta, è una roba seria, perché l'obiettivo è offrire una soluzione pratica per chi lavora o si muove in ambienti isolati, dove l'acqua è un elemento critico per l'autonomia, quindi difficilissima da trovare, per cui noi cerchiamo di non dimenticare mai l'acqua, ovviamente ovunque, a casa, sul posto di lavoro, non è che dal tubicino, no, non è per noi. In questo caso, per ambienti appunto piuttosto difficili, isolati, beh, un'invenzione non male, decisamente. Ancora applausi per questi ricercatori, queste testine. Major Lazer, questa è Linon.

0: amici, anche questa mattina Sonia, benvenuta, un bacione a te. Alex Warren, l'abbiamo riascoltato con Passenger. E adesso vi ricordo uno dei tanti appuntamenti di questo weekend, la Croce Verde Ovadese insieme alla SD Tagliolese, un'oasi di sorrisi al comune di Tagliolo Monferrato, vi aspetta anche questa sera il 1 agosto al centro polifunzionale San Rocco di Tagliolo Monferrato per Dunning Fest. Due serate, anche quella di ieri, dedicate alla musica, all'amicizia, al buon cibo, da vivere insieme. Questa sera si canta con i Sempre Noi Tribute Band di Max Pezzali degli 883. Sarà attivo il ristorante con menù di mare, menù di terra, bar e le immancabili frittelle. E ricordate, cosa molto importante, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dunning Fest vi aspetta a Tagliolo Monferrato, quindi non mancate.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un weekend con sole prevalente tra Piemonte e Liguria, solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini del Piemonte tra pomeriggio e sera, un po' più di variabilità sui settori interni della Liguria, sempre nelle ore pomeridiane. Temperature massime roventi, specie sul basso Piemonte e nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Valori fino ai 33-34 gradi in Liguria. Il caldelafa si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, e la ventilazione sarà debole con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
8: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
9: svuota tutto!
11: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
12: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

La canzone di Mae Smith su Radio City, Nice to Meet You. Siete con Paola fino alle 12. Buon sabato, buona estate anche a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Buon weekend a chi è in partenza per la montagna, Cria, Marco, a tutti voi. Adesso ascoltiamo una novità, a noi piace veramente un sacco la nuova di Saif con Bresh, questa è Parlar d'Amore.

Amici, fateci sapere. Beh, insomma, io adoro questa canzone, la nuova di Safe su Radio City, Parlar d'amore, con il suo amico Bresh. Cantano insieme, sono una bella canzone, veramente emerge e si sentono le sonorità, quelle classiche che ben conosciamo della cosiddetta scuola genovese. Assolutamente, l'impronta è quella, quindi ci piace davvero un sacco questa canzone. E lui, Safe, con un concertone all'Arena del Mare, un altro anno si replica, e poi ci sono i concerti in autunno anche a Torino, a Milano. Bravo, lodi, ci piace un sacco. Carinissimi insieme. Allora, noi continuiamo così la nostra mattinata. Saluto anche Sara, un bacione, grazie, buone vacanze. Ma sì, una settimana vola.

0: tempo e voglia di vacanze in questo caso. Beh, siamo andati in Brasile con Gaia, l'atmosfera è quella, un po' Ornella Vanoni e se vogliamo con la sua nuova canzone Bossa Nostra. Domenica 2 agosto dalle 9 torna a Cabella Ligure in Piazza della Vittoria nei giardini pubblici il tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Oltre 60 banchi tra oggetti vintage, creazioni artigianali ed enogastronomia locale. Ingresso libero per tutta la giornata. L'evento è inserito nel programma Cabella Estate, progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell'Appennino. Progetto finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
7: svuota tutto!
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
17: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
18: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Questa estate 2026 sicuramente Samurai J, Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Buona giornata a tutti. Amici, qualcuno si ricorda delle macchine da scrivere? C'era l'Olivetti lettera 32, la 35, noi sì, sicuramente, i bambini forse un po' meno. C'è una bella iniziativa di cui vi parlerò tra poco, intanto con noi Adele, Rolling in the Deep.

tutti, benvenuti ancora con noi su Radio City Estate. Adele con la sua Rolling in the Deep. Un sacco di cose da fare in questo fine settimana. Il Circolo Paolo Rossi vi invita questa sera e domani domenica a San Giuliano Nuovo per la 23esima edizione della Sagra dei Sapori della Fraschetta. A partire dalle 19.30 potrete gustare agnolotti al sugo di stufato, i rabaton, trippa in umido, salamini, pasta e fagioli e i peperoni in bagna cauda. Due serate da non perdere a San Giuliano Nuovo questa sera sabato e domani domenica 2 agosto con la Sagra dei Sapori della Fraschetta.

E ha ragione Giannina, perché dice una certa somiglianza con Umberto Tozzi, ma è vero il modo di cantare, perché no, certo. Tommaso Paradiso, Tommy Paradise, nella nostra mattinata agitare Coca-Cola. Ragazzi, abbiamo già sbloccato un ricordo, abbiamo citato soltanto le macchine da scrivere, poi ne parliamo. Intanto dal passato alla nostra musica, 1983, grande duo Daryl e John Oates.

0: Insieme bella storia della musica 1983, un grandissimo duo, grande protagonista degli anni 80, dall'83 Daryl and John Oates con Say It Isn't So. Ci colleghiamo con la redazione alle 11:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate una sessantina di scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Una musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Una trentenne, Daphne Ribaudo, è stata trovata morta il 13 luglio scorso in via dell'Archeologia 52 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. Fermato per femminicidio, il compagno Mohamed Trabelsi, quarantenne, cittadino nordafricano. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Il calcio, dopo la bufera, il passo indietro di Infantino. Il piano per cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali del mondiale è naufragato. Dopo la notizia anticipata dal New York Post è arrivata la nota ufficiale della FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello, magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
7: Ma Silvia, vai da De Petro, hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni, ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
8: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Cipian e per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni, solo da De Petro.
9: Io imbianco la casa.
10: E io vernicio la staccionata.
11: Io preparo la salsa di pomodori.
12: E io la marmellata di pesche.
13: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
14: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: E così te ne vai, ciao amici, buon viaggio, buona partenza, tanti in partenza ovviamente in questo fine settimana, così dicono loro, Mettian Cremonde, The Colors, Serena Brancale, Partenope, la canzone più trasmessa, allora buon viaggio naturalmente a tutti voi. Guardavo la situazione autostrada, in modo particolare la 26, insomma solite code a tratti, insomma niente, nessuna scoperta sotto il sole, code a tratti, direzione mare, direzione sud, prudenza e buon viaggio. Continuiamo con Bruno Mars, questa è 24K Magic.
1: Buongiorno da Rino e Alfie Davanzi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

grandissimo Bruno Mars su Radio City nella nostra mattinata 24K Magic Magic. Allora, le vacanze possono aspettare. Saluto Christian Cri, buongiornissimo Paola, al via la campagna cipolla bianca ufficialmente iniziata. Hashtag non si molla, ok? Un saluto a tutti gli agricoltori della provincia di Alessandria. Allora Christian, buon lavoro naturalmente.

0: Possiamo, sai cosa possiamo fare? Adottare il mitico detto di Dino Croco, del nostro Dino, quindi Nduma Canduma, ok? Allora buon lavoro, un abbraccio a te e a tutti i tuoi colleghi, dai e forza, buonissima giornata. Allora parlavamo di macchine da scrivere, ecco qua il messaggio, buongiorno.
1: E come se ce la ricordiamo, certo. La macchina da scrivere.
0: È vero.
1: Io poi facevo segretaria d'azienda, quindi ovvio, e avevo in prestito da un mio vicino di casa che al momento non la usava, forse proprio una L36 piccola, portatile, era fantastica, però io mi facevo tutto con
0: allora,
1: la carta
0: sì.
1: Carbone in mezzo ai poemi, ma ve lo ricordate? Ciao a tutti, buon weekend, un bacione Paoletta.
0: Allora, altro che ricordo, beh, insomma noi, sì, io immagino molti di noi abbiamo usato, abbiamo lavorato sulle macchine da scrivere. Io ricordo la lettera 32, quella blu etno, carta zucchero, poi c'era la lettera 35 che era ultra ultra moderna, era una roba pazzesca, spaziale per quegli anni, insomma un po' di anni fa. Invece Gianna ricorda anche la lettera 22, poi ne parleremo, intanto ascoltiamo lui, Achille Lauro, La città degli angeli.

Grazie ancora a tutti voi, un sacco di amici veramente questa mattina, ma come sempre del resto grande Cri, buon lavoro a te e a tutti i colleghi, buon weekend. Ciao Max, un bacione, benvenuto anche tu. Allora si parlava, vi accennato, di questa iniziativa che riguarda le macchine, le mitiche vecchie macchine da scrivere. Allora andiamo in Puglia, Trani, lettere dalla spiaggia con le vecchie macchine per scrivere, appunto un laboratorio gratuito tra nostalgia per i grandi, ovviamente come abbiamo già appurato, e le scoperte per i bimbi. Cos'è sta roba? Una macchina da scrivere. Il rumore del mare, intanto, il contesto è bellissimo, il calore del sole, l'inconfondibile suono del ticchettio dei martelletti, no? Che ben conosciamo. A pigiare i tasti di una Olivetti Lettera 32 di cui parlavo, appunto, sono le mani, ad esempio, tra i tanti, di Mattia, 8 anni, questo bimbo, una grande passione per la letteratura e per la lettura. Lodi, ci inchiniamo. Il bimbo è uno dei partecipanti al laboratorio gratuito Lettere dalla spiaggia, inserito tra le novità di un progetto promosso da una fondazione Seca di Trani, è responsabile di un museo in cui, pensate, sono esposte 480 macchine per scrivere, sempre belle da vedere, fino a quelle più antiche, antichissime, e un viaggio nella memoria per chi ha qualche anno in più, diciamo. È un'esperienza straordinaria per chi non ha veramente mai avuto a che fare con nastri, no? Quello rosso, quello nero, molle, martelletti, già un bel quadretto in questo caso, davanti al mare, ma la bella esperienza, la novità per i bimbi, insomma, abbandonando magari per qualche ora il cellulare, e sarebbe il caso, no, insomma, è sempre una bella cosa, un bel laboratorio sicuramente, quindi iniziativa bellissima, creare, scrivere, oltre che a mano, sappiamo quanto faccia bene, pure con la macchina da scrivere, quindi una bella iniziativa, il quadretto è bellissimo, davanti al mare, siamo a Trani, in Puglia. Applausi per loro, perché insomma avvicinare i bimbi, perché no, a questa grande novità, la macchina da scrivere. Bello, bello. Con noi Coldplay, The Hardest Part.

Siamo tutti d'accordo, effettivamente bei ricordi, pensando alle macchine da scrivere, usandole, insomma, i nostri computer di un po' di anni fa, vabbè, no, bella storia. Coldplay su Radio City con The Hardest Part. La Croce Verde Ovadese insieme alla SD Tagliolese, un'oasi di sorrisi, e al comune di Tagliolo Monferrato vi aspetta anche questa sera al centro polifunzionale San Rocco di Tagliolo Monferrato per Dunning Fest. Sono due serate, compresa quella di ieri, dedicate alla musica, all'amicizia e al buon cibo da vivere insieme. Questa sera si canta con Sempre Noi, la tribute band di Max Pezzali degli 883. Aperto il ristorante con menù di mare, menù di terra, bar e le immancabili frittelle. Ricordate, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dunning Fest quindi vi aspetta a Tagliolo Monferrato, non mancate!

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: E torniamo insieme. Buona mattina, buon weekend e buona estate a tutti. Le novità in rotazione che trovate anche sul nostro sito. MGK con Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door.
10: Novità.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Una delle nostre novità su Radio City, le 11.32, come state, come butta tra commissioni, arrivi e partenze. Un abbraccio a voi e grazie ancora per l'ascolto, per i tanti messaggi di questo sabato mattina, il primo agosto. Compilation, tre successi non stop, e si parte con Maroon 5.

0: Ascoltato Maroon 5, la canzone dell'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk, e infine Ace of Base dal 1998, Life is a Flower. Vi ricordo, domani, domenica 2 agosto, dalle ore 9, torna a Cabella Ligure, in Piazza della Vittoria, nei giardini pubblici, il tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica. Oltre 60 banchi tra oggetti vintage, creazioni artigianali, enogastronomia locale. Ingresso libero per tutta la giornata. L'evento è inserito nel programma Cabella Estate, progetto di valorizzazione territoriale tra storie, sapori e cammini dell'Appennino. Progetto finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell'ambito del bando Terre Belle 2026.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
6: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sì, ragazzi, grazie. Allora, noi facciamo un lavoro bellissimo, ok? Ma anche quando andiamo in vacanza, noi vi pensiamo, perché poi vengono fuori magari aneddoti e se ne parla, si commenta, perché è un lavoro bello, insomma, di continuità, diciamo così. Ci siamo? Ci siamo tutti. Allora, Umberto dice: ultimi minuti di trasmissione prima delle meritate ferie, qualunque sia la destinazione. Buon divertimento, soprattutto buon riposo mentale. Ma guarda, non è tanto quello, eh? Sì, si stacca chiaramente per tutti, le vacanze, le ferie, ok? Però, insomma, è un piacere anche tornare. Settimana vola, Umberto, te lo dico. Naturalmente, dice, auspico di poter un giorno incontrare la mia speaker del Corazon qui a Roma per poterle offrire almeno un aperitivo. Guarda, assolutamente, cioè ogni tanto si torna volentieri a Roma, che è sempre meravigliosa, bellissima, che dire, insomma, è sempre un piacere, assolutamente, quindi promessa. Grazie Umberto, veramente un forte abbraccio, buon weekend a te, grazie del pensiero. Ringrazio Silvia, grazie, un bacione, saluto anche Carla e poi Fabio, il papino è tornato a casa. Ciao Fabio, bentornato, grazie davvero a tutti voi. Continuiamo così con la nostra musica, c'è la musica italiana. Ritroviamo con piacere Coez, è sempre bello. È quasi

È tutto molto bello, come diceva Coez, piuttosto. Grazie ancora, c'è anche la nostra amica Criki e la dottoressa, la bellissima Sofi. Un abbraccio ragazze, buonissima giornata, quasi in chiusura. Dal passato anni 80 ci sono i Communards.

0: Jimmy con The Communards 1986, Don't Leave Me This Way. Allora, lo sapete, ogni tanto lo diciamo, ma lo sapete che vi vogliamo bene. Tanti amici presenti anche questa mattina, tanti messaggi. Grazie dunque per la partecipazione, per l'ascolto. E qua ci salutiamo. Allora, buon weekend a tutti, a chi è in partenza anche, pure io, qualche giorno intorno. Quindi ci ritroviamo qui su Radio City martedì, esattamente martedì 11 agosto. Grazie ancora a tutti voi. Un abbraccio grande da Paola. Baci baci e buona estate, le 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate circa 120 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve entità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista di 55 anni è morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Ravenna. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUV, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo. Intanto il premier Sanchez scrive a Bruxelles per una riunione urgente dei ministri degli interni. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferisce la CNN dopo che fonti citate dalla CBS avevano affermato che Stati Uniti ed Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'afa, che renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. In arancione tre città: Ancona, Bari e Messina; in giallo solo Reggio Calabria. Il resto del bollettino del Ministero della Salute è una distesa formata da 19 bollini rossi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: No vabbè, da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No vabbè, anche le aziendali.
12: Ma dai,
11: con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Le 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 129 le scosse di terremoto rilevate dall'osservatorio vesuviano dell'NGV dall'inizio dello sciame sismico attualmente in corso nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 4.7 si è registrata alle 19.49 di ieri. 21 feriti, due dei quali in codice rosso. Oltre 250 gli sfollati, ma il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. E sale anche il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta, tra cui l'Italia con lo stop temporaneo di Schengen. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Pallavolo, la Polonia ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla finale della Nations League 2026 di volley maschile. Domenica 2 agosto torneranno in campo a Ningbo in Cina contro la vincente del confronto tra il Giappone, imbattuto in questa edizione, e gli Stati Uniti, giustizieri dell'Italia, nei quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità a Ceuta dopo l'arrivo in massa di circa 50.000 persone a Nuoto e il ritorno della gran parte nel paese d'origine. 67 le vittime. Italia e Danimarca hanno promosso ai vertici europei una lettera firmata da 22 paesi per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata. Anche il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per criticare l'atteggiamento di chiusura di alcuni paesi, tra cui l'Italia. Dopo la sospensione di Schengen con la Spagna, la via controlli negli aeroporti italiani. Intanto attendono risposte dalle istituzioni le famiglie sgomberate nell'area dei Campi Flegrei dopo il violento terremoto di magnitudo 4.7 che ha provocato 21 feriti, di cui 2 gravi. Sono 129 circa le scosse di terremoto rilevate dall'INGV dall'inizio dello sciame sismico. Salgono a 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo l'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Il primo fine settimana di agosto, oltre a segnare bollino rosso per il caldo per 19 città, sarà caratterizzato anche dall'avvio del grande esodo estivo con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Viabilità Italia ha previsto per oggi bollino nero al mattino e per il resto del weekend bollino rosso. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro, trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
5: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda, in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
5: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 3328 65 e prenotare una donazione.
6: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 15 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Sale così a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. La situazione, dice il presidente di Ceuta, non è ancora tornata alla normalità. Non diminuisce la tensione fra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione, dice Sanchez, dettata da ignoranza o interessi politici. La Premier Meloni e altri 21 leader chiedono una riunione urgente. Ok dell'Unione Europea, sì a una videocall straordinaria. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei, circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro per la protezione civile Musumeci. Poco fa a Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura, illesa la coppia a bordo. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi 19, lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso e la siccità minaccia l'agricoltura. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Durissima l'UEFA, Infantino ha perso la nostra fiducia. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Io imbianco la casa.
5: E io vernicio la staccionata.
4: Io preparo la salsa di pomodori.
5: E io la marmellata di pesche.
4: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
7: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
8: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
7: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

Mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte. Volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Azzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
13: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
13: Così mamma è felice e io di più.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: City 90.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
9: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia ed altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina, dice, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen, è dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale intanto il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'exclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di ieri di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Circa 290 gli sfollati. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire domani. Un musicista di 55 anni è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Insieme all'uomo si trovava una collega attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri si sarebbe trattato di un incidente. Ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio, l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia dell'UEFA e il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. Infantino per l'UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido e opaco che ha ordito era tutt'altro che trasparente. È tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
4: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il weekend sarà caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano. Il caldo sarà intenso e le temperature oscilleranno oltre i 37-38 gradi, sfiorando anche i 40. Si segnala tuttavia qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori montuosi, quando i fenomeni potranno sconfinare a tratti sulla pianura piemontese. A seguire l'anticiclone però continuerà a farci compagnia almeno sino al 7-8 di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
15: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
14: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
18: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sale il tragico bilancio dei morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati. Intanto il premier spagnolo Sanchez stigmatizza la posizione assunta da alcuni paesi. Una decisione, dice, dettata da ignoranza o interessi politici. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi. Meeting per una risposta europea. E controlli al via negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Controlli a Campione e a Fiumicino, Malpensa e Linate su tutte le rotte in atterraggio dalla penisola iberica. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali mediorientali hanno avvertito i cittadini americani di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. Intanto a Gaza un raid aereo israeliano distrugge magazzini di medicinali e forniture mediche. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto e di magnitudo 4.7 avvenuta ai campi Flegrei, circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro Musumeci. A Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura, illesa la coppia a bordo. Calcio, l'Inter di Kivu vince anche il primo test del Summer Tour tra Asia e Australia. Si alza decisamente il livello con un amichevole ad Hong Kong contro il Manchester City di Maresca che si chiude sull'1-1 nei 90 minuti. E poi il trionfo ai rigori con Provedel protagonista. È tutto, a più tardi.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
7: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
8: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogroup.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione. Crisi migratoria a Ceuta. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi chiedendo un meeting per una risposta coordinata, ok, dall'Unione Europea. Il premier spagnolo Sanchez stigmatizza una decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Primi controlli a Malpensa e Linate dopo lo stop italiano a Schengen. Sale intanto a 84 il numero dei migranti morti in mare. Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo di Autonoma Sistemazioni a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. È una delle misure che la Giunta regionale campana, rende noto il presidente Roberto Fico, adotterà per l'emergenza ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7. Gli sfollati sono circa 300. Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Nello specifico si sono aperti due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. I forti venti stanno alimentando le fiamme. Addio a Nirmalpurgia, una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo. È deceduto a causa di una valanga che giovedì ha coinvolto lui e altri 9 alpinisti della sua spedizione sul Broad Peak, la 12ª montagna più alta al mondo in Pakistan. Nato il 25 luglio 1983 in Nepal, Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo. Nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico. Nella prima giornata di gare arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Io imbianco la casa.
5: E io vernicio la staccionata.
4: Io preparo la salsa di pomodori.
5: E io la marmellata di pesche.
4: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
5: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Il circolo ricreativo bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, orchestra Macio. Martedì, orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Si terrà martedì la videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi a Ceuta dopo gli arrivi in massa di migranti. È scontro con Sanchez. Chiudere Schengen è una decisione dettata da ignoranza o interessi politici, dice il premier spagnolo. Attentato nella cittadina di Siniscola in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Un'ennesima aggressione all'interno del parco Rossani di Bari viene denunciata attraverso i social da una ragazza di 26 anni, picchiata da un gruppo di adulti e minorenni in prossimità dei bagni pubblici dell'area verde lo scorso 23 luglio. La ragazza afferma di essere stata accerchiata, insultata e ripresa in un video da due persone in monopattino. Un uomo di 74 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato fra le porte di un treno alla stazione di Bovisa ed essere stato trascinato dal convoglio in ripartenza. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi. Il calcio, pomeriggio difficile per la Roma nell'amichevole contro il Cardiff City, vinta 4-1 dai gallesi. Dybala non basta. Da valutare anche le condizioni del giovane Ba, uscito in barella per infortunio. A Hong Kong invece l'Inter batte il City di Enzo Maresca ai rigori. È tutto, a più tardi.
3: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
4: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
3: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
6: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
7: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il weekend sarà caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano. Il caldo sarà intenso e le temperature oscilleranno oltre i 37-38 gradi, sfiorando anche i 40. Si segnala tuttavia qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori montuosi, quando i fenomeni potranno sconfinare a tratti sulla pianura piemontese. A seguire l'anticiclone però continuerà a farci compagnia almeno sino al 7-8 di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
10: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
9: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
10: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 90.
3: Yo.

0: Love Radio City.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 20:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. L'emergenza a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera della Premier Meloni e altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il Premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e oggi torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, resa, dice, per ignoranza o interessi politici. Un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, specificando è per la dignità delle donne. Il PD protesta, è solo propaganda. Valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation è l'allarme lanciato dalle ambasciate statunitensi in diverse capitali in Medio Oriente in vista di una recrudescenza della crisi. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. La Francia continua a bruciare e le nubi dei roghi che stanno devastando in particolar modo la regione della Gironda sono riusciti a valicare le Alpi, arrivando persino a Firenze, dove si comincia ad avvertire distintamente un denso e acre odore di fumo. Fumo che sarebbe stato trasportato in Italia dai venti. Seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
5: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
4: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
3: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è scontata. Data del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
7: Io preparo la salsa di pomodori.
8: E io la marmellata di pesche.
7: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
10: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
11: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
10: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: successi. I love Radio City.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda vi invita da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto alla Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto. Venerdì, serata danzante con Paolo Bagnasco. Sabato, Orchestra Franco Bagutti. Domenica, esibizione della scuola New Terpsicore. Lunedì, Orchestra Macio. Martedì, Orchestra Matteo Tarantino. Dal 31 luglio al 4 agosto, Sagra dei Ravioli e del Bollito Misto a San Giacomo di Rocca Grimalda in collaborazione con Gollo Serramenti, premium partner Ocnoplast, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
9: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
10: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito. Subito con Toyota.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Kiss.
1: Le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.